0: nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia e la pace di Dio nostro Padre, del Signore nostro Gesù Cristo, la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi. Alla grotta di Massabielle.
2: Ici à la grotte, il y a aujourd'hui plusieurs groupes qui viennent d'Italie.
0: Tra questi,
2: parmi lesquels, l'Ofta di Turin,
0: l'Unitalisi
2: di Piemont,
0: l'opera diocesana Pellegrino,
2: l'œuvre de Turin,
0: e tutte le altre organizzazioni,
2: et toutes les autres organisations
0: si trovano qui questa mattina,
2: qui se trouvent parmi nous aujourd'hui.
0: Ai piedi dell'altare,
2: au pied de l'autel, pensons à nos péchés,
0: perdono di Dio,
2: pour demander le pardon de Dieu.
0: Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per

0: me, il Signore Dio nostro. Dio onnipotente, abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna.
1: Amen.

0: Pregate, sorelle e fratelli, perché il mio e il vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Accogli, o Padre, i doni offerti dal tuo popolo nella memoria della Beata Vergine Maria, che per la verginità fu a te gradita e nell'umiltà concepì il tuo Figlio, Signore nostro, che vive e regna nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori.
1: Sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: E cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere, fonte di salvezza, renderti grazie, o Padre, per le meraviglie che hai operato nei tuoi santi. Ma è ancor più dolce e doveroso, in questa memoria della Beata Vergine Maria, che qui si è proclamata Immacolata Concezione, magnificare il tuo amore per noi con il suo stesso cantico di lode. Grandi cose hai fatto, Signore, per tutti i popoli della terra, e hai prolungato nei secoli l'opera della tua misericordia, quando hai guardato l'umiltà della tua serva, e per mezzo di lei ci hai donato il Salvatore del mondo, il tuo Figlio Gesù Cristo, Signore nostro. In lui le schiere degli angeli, unite in eterna esultanza, adorano la tua immensa grandezza. Al loro canto concedi, Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Jean-Marc, i presbiteri e i diaconi.
2: Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, Immacolata nella sua concezione, San Giuseppe, suo sposo, gli Apostoli, Santa Bernadette e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Scambiamoci un segno di pace.

0: alcune indicazioni per la Santa Comunione. I sacerdoti che recano la Santa Eucaristia sono ben segnalati dagli ombrelli bianchi aperti. Voi vi recherete dal sacerdote più prossimo a voi. Per coloro che sono seduti sulle panche, questi attenderanno le indicazioni degli ospitalieri di Nostra Signora di Lourdes. Agli ammalati la Santa Comunione verrà recata al loro posto. Per i celiaci la comunione è distribuita qui dinanzi al grande candelabro.
1: On entend de quelques instructions sur la communion et les prêtres qui auront un parapluie blanc, comme ça les fidèles pour se diriger vers eux, et également sur la communion pour ceux qui sont allergiques au gluten.
0: Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo.
1: O Signore Dio nostro, che ci hai resi partecipi del cibo spirituale, fa che i

0: Imitando assiduamente la Beata Vergine Maria, ci dedichiamo sempre al servizio della Chiesa e sperimentiamo la gioia di esserti fedeli. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Tutti confratelli insieme. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: La messa è finita, andate in pace.
1: E rendiamo grazie a Dio nostro.

0: pellegrinaggio unitario di Torino e Susa. Ci troviamo alla Cappella dei Ceri per l'offerta del cero unitario e la conclusione insieme del nostro pellegrinaggio. Tutte le associazioni di Torino e Susa alla Cappella dei Ceri con calma, come ci viene indicato dai nostri responsabili. Grazie.
1: Vous écoutez KTO Radio partout en France sur le DAB+ et dans le monde entier sur Internet.

0: le sue, le belle sue, che la
1: Vergine Santa Maria, la creatura più amata, più amabile e più amante. Santità, per noi
0: Très Saint-Père,
1: questa sua presenza è un dono.
0: Per noi, vos fils, votre presenza è una benedizione.
1: L'offerta della rosa d'oro che lei ha fatto alla Vergine,
0: la rosa d'oro che vous avez offerte alla Vierge, consacre cet amour
1: verso la nostra dolcissima Madre del Buon Consiglio. La ringraziamo per questo segno di stima e affetto.
0: Nous vous disons merci pour votre signe d'affection pour notre communauté.
1: Dell'ordine agostiniano, della nostra diocesi.
0: Cette basilique Notre-Dame du Bon Conseil est le cœur marial de les Augustiniens ici. Et notre attachement à votre personne est réel.
1: Che illumina il suo ministero e lo protegge. Lei qui ha una
0: la Notre-Dame du Bon Conseil illumine votre pontificat. Et vous savez que vous avez ici une maison qui est toujours prête à vous accueillir. Et nous vous remercions.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché questa nostra famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Seigneur, que l'humanité de ton Fils unique vienne à notre secours, afin que lui qui naît de la Vierge ne diminue pas, mais au contraire consacre l'intégrité de sa mère et qui, en nous libérant de nos péchés, et rende notre offerte agréable à toi.
0: Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti glorifichiamo nella Natività della Beata Sempre Vergine Maria. Per opera dello Spirito Santo ha concepito il tuo unico Figlio e sempre intatta nella sua gloria virginale ha irradiato sul mondo la luce eterna, Gesù Cristo, Signore nostro. Per mezzo di Lui gli angeli lodano la tua grandezza, le dominazioni ti adorano, le potenze li venerano con tremore, a te inneggiano i cieli dei cieli e i serafini, uniti in eterna esultanza. Al loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode.

Veramente santo sei tuo Padre, ed è giusto che ogni creatura ti lodi. Per mezzo del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, nella potenza dello Spirito Santo, fai vivere e santifichi l'universo e continui a radunare intorno a te un popolo che dall'Oriente all'Occidente offra al tuo nome il sacrificio perfetto. Ti preghiamo umilmente, santifica e consacra con il tuo Spirito i doni che ti abbiamo presentato, perché diventino il corpo e il sangue del tuo Figlio, il Signore nostro Gesù Cristo, che ci ha comandato di celebrare questi misteri. Egli, nella notte in cui veniva tradito, prese il pane, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, ti rese grazie con la preghiera di benedizione, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

0: celebrando il memoriale della passione redentrice del tuo Figlio, della sua mirabile risurrezione e ascensione al cielo, nell'attesa della sua venuta nella gloria, ti offriamo, Padre, in rendimento di grazie, questo sacrificio vivo e santo. Guarda con amore e riconosce nell'offerta della tua Chiesa la vittima immolata per la nostra redenzione. E a noi che ci nutriamo del corpo e del sangue del tuo Figlio, dona la pienezza dello Spirito Santo, perché diventiamo in Cristo un solo corpo e un solo Spirito.
1: Lo Spirito Santo faccia di noi un'offerta perenne a te gradita, perché possiamo ottenere il regno promesso con i tuoi eletti, con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, i tuoi santi apostoli, gloriosi martiri e tutti i santi nostri intercessori presso di te.
2: Ti preghiamo, Padre, questo sacrificio della nostra riconciliazione doni pace e salvezza al mondo intero. Conferma nella fede e nell'amore la tua Chiesa pellegrina sulla terra, il tuo servo e nostro Papa Leone, il nostro Vescovo.

vescovo Mauro, l'ordine episcopale, i presbiteri, i diaconi e il popolo che tu hai redento. Ascolta la preghiera di questa famiglia che hai convocato alla tua presenza. Ricongiunge a te, Padre misericordioso, tutti i tuoi figli ovunque dispersi. Accogli nel tuo regno i nostri fratelli e sorelle defunti e tutti coloro che in pace con te hanno lasciato questo mondo. Concedi anche a noi di ritrovarci insieme a godere per sempre della tua gloria. In Cristo nostro Signore, per mezzo del quale tu, o Dio, doni al mondo ogni bene.

0: Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, possiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni. Con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace. Non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
2: Come figli del Dio della pace, scambiatevi un gesto di comunione fraterna.
3: La paix soit avec vous qui nous suivez en direct de ce sanctuaire marial de Notre-Dame du Bon Conseil.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello.

0: Preghiamo. Esulti, oh Signore, la tua
1: Seigneur, que ton Église que tu as nourrie de ces saints mystères se réjouisse dans la célébration joyeuse de la nativité de la bienheureuse Vierge Marie, espérance et aurore de salut pour le monde entier.
0: Christo nostro Signore. Il Signore sia con voi.
2: E con il tuo spirito.
3: Inchinatevi per la benedizione. Nous pouvons incliner la tête pour recevoir la triple bénédiction.
0: Dio misericordioso, che per mezzo del suo figlio nato dalla Vergine ha redento il mondo, vi colmi della sua benedizione. Dio vi protegga sempre e in ogni luogo, per intercessione di Maria Vergine e Madre, che ha dato al mondo l'autore della vita. A tutti voi che celebrate con fede la festa della Natività della Beata Vergine Maria, concede il Signore la salute del corpo e la gioia dello Spirito.
2: Amen.